0: Radio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.